trees, Rodolphe misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberi, et ob omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum